di mafi. Felu melo. Fatani. Bulla laftandi. Sisi faranisti. Lanza mia catisti. Bulla laftandi. Sisi faranisti. Lanza mia catisti. Farusu mi die. Ninni nai changi. Tuisa kunidi. Tuisa kunidi. Ulumelo. Yasa mafi. Tite huvelo. Velunrazi. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu taraikati. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu tavelati. Farusu midie. Faumangiran razi.

arusunui tie. Ci lața cancadi, zai mahai mi aradi, zai mahai mi aradi, timpu distie, mahatati la zunadi, zai mahai mi aradi, zai mahai mi aradi.